090-62-Odometa-949. That is 080-97-Odometa-949. Ta loro jajo wa laarin eyin ati e ti e fe ka gbe igbese lori e o. Omo si obi ti oro ja wa laarin won eja gbo ka gbegbese obi somo igban ataburo ori atore oga somo se ati bebe lo. Hello. Hello e kaaro. No ta lo wa nbe.